Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Sono le 5 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle vi consigliano di essere intraprendenti, sia in amore che nel lavoro, dove ultimamente vi state facendo strada nella giungla. Tenete gli occhi ben aperti e fidatevi anche del vostro istinto. Toro, lasciatevi trasportare un po' di più dagli eventi e dalle emozioni. Pianificare sempre tutto non vi porterà da nessuna parte, almeno in questo specifico momento. Meglio cogliere l'attimo. Gemelli, confidate di più nelle vostre capacità. Non fermatevi troppo a riflettere sul latte versato, ma guardate al futuro con ottimismo e maggiore decisione. Cancro, se state lottando da tempo per riuscire a raggiungere un obiettivo importante, non è certamente questo il momento di arrendersi. Forse però mollare un po' la presa a certe volte potrebbe essere la scelta giusta. Leone, le stelle vi invitano a pensare di più al presente. Non permettete a nessuno di ostacolare i vostri sogni e mettetevi in gioco. Le stelle vi esortano anche a prepararvi a delle grosse novità. Vergine, ogni lasciata è persa, quindi cogliete al volo le occasioni che vi capitano. Se siete incerti su alcune scelte da prendere, forse è il caso di seguire un po' di più il vostro istinto. Bilancia, ci sono delle novità all'orizzonte che riguardano il lavoro. Ricordatevi sempre che quando una porta si chiude, c'è sempre un motivo e che dietro l'angolo potrebbe esserci un portone, pronto invece a spalancarsi. Scorpione, siate ligi nel lavoro e vedrete che poco alla volta i risultati arriveranno. Non arrendetevi subito dinanzi al primo scoglio. Giornata interessante anche per i sentimenti. Sagittario, godetevi un po' di sano e meritato riposo. Dopo il dovere deve sempre arrivare il piacere e il relax, altrimenti non si è carichi sufficientemente per tornare poi ad occuparsi del proprio lavoro. Capricorno, vi sentirete guidati oggi dalla fortuna e del buon senso. Le giovani coppie si preparano per il matrimonio o per diventare genitori, rendendo quest'anno indimenticabile. Dei colpi di fulmine sono in arrivo per chi invece cerca l'amore. Acquario, l'amore per voi invece brillerà come un diamante e nuovi progetti prenderanno forma. Se qualcuno al lavoro è interessato a voi, non alimentate false speranze, se il vostro cuore è già impegnato altrove. Pesci, non esistono scorciatoie

0: per il successo solo il duro lavoro. Colmate eventuali lacune con studio e ricerca. L'amore sarà al settimo cielo e farete grandi passi in avanti insieme. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Sandra Trevisan. Se ti aspetti che un asino corra come un cavallo, il problema non è dell'asino, è tuo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zrak e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 15 luglio 2026 è il 196esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.43. I santi del giorno sono San Bonaventura e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 luglio del 1799 nel villaggio egiziano di Rosetta, oggi nota come Rashid, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stella di Rosetta, uno dei più importanti reperti storici che aiutò a comprendere i geroglifici. Oggi è custodita a Londra nel British Museum. Nel 1905 avviene il debutto letterario di Lupin, Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc, iniziano sul numero 6 della rivista Je sais tout. Nel 1983 Nintendo lancia sul mercato il NES, Nintendo Entertainment System, la console a 8 bit conosciuta anche col nome di Family Computer, destinata da lì a poco a fare la storia. Nel 1997 a Miami, in Florida, il serial killer Andrew Cunanan uccide lo stilista di fama mondiale Gianni Versace sugli scalini della sua villa. E nel 2006 Jack Dorsey lancia Twitter, uno dei più grandi social network al mondo per numero di utenze, cambiando così la comunicazione tra gli utenti sul web. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 luglio del 1967 Adriano Celentano e Claudia Mori sono primi in classifica con La coppia più bella del mondo. Nel 2006 Checco Zalone è in cima alle classifiche con Siamo una squadra fortissimi. E nel 2016 Rafael Gualazzi lancia L'estate di John Wayne. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Guido Crepax, nato a Milano il 15 luglio 1933 e qui scomparso il 31 luglio 2003. Fumettista italiano, ha profondamente influenzato il mondo del fumetto erotico europeo dalla seconda metà del XX secolo. Compie oggi 63 anni Brigitte Nielsen, nota come attrice, modella, conduttrice televisiva e cantante danese naturalizzata italiana, icona sexy negli anni 80. Spegne 44 candeline l'attrice italiana Laura Chiatti. Stesso numero di candeline per la modella, showgirl e attrice venezuelana Aida Jaspica. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche a chi sta in regola può cadere in testa una tegola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecre X RAUD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h, autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,2 a 1 a 13,8 a 1, grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: quando
1: mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità. Un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Terremoto politico sulla legge elettorale, coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
1: Arriva la nuova stretta anti-Maranza del governo, col Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al DDL sicurezza. Previsto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran sul Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma.
1: In Belgio sarebbero 6 morti nel terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Uxi in pieno centro a Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme. Precipitati entrambi. Le ricerche continuano e si esclude la presenza di italiani tra i dispersi.
2: In Florida un uomo è morto mentre tentava di fuggire da alcuni agenti dell'Agenzia Federale di Polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando.
1: Aumenta la fasullità, ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto.
2: Il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. La squadra di De La Fuente batte 2-0 la Francia con i gol su rigore di Oyarzabal nel primo tempo e Pedro Porro nel secondo. Stasera l'altra semifinale. Finale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina.
1: È tutto, a più tardi.

Oggi il meteo riporta una pioggia più convinta che rinfresca l'aria e rallenta il ritmo del giorno. Un invito a camminare piano e quando il cielo si abbassa è perché vuole starti solo più vicino.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Dal 12 agosto entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, che punta a ridurre rifiuti e materiali monouso. Plastic Free accoglie positivamente il nuovo regolamento, definendolo un quadro normativo organico, ma avverte che la crisi della plastica procede più veloce della politica. L'associazione chiede tempi più rapidi, meno deroghe e una vera priorità alla prevenzione, dal riuso alla riduzione degli imballaggi superflui. Per De Gaetano, il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto.
2: Dal 3 luglio, il Teatro Romano torna accessibile grazie all'apertura del primo tratto del percorso archeologico. I visitatori possono ora osservare da vicino le strutture del monumento, grazie alla passerella che ricalca l'antico ingresso principale. L'intervento rientra nel progetto Aosta Est, che punta a valorizzare l'area tra Porta Praetoria, Tour Fromask e le mura romane.
1: La banda municipale Città di Aosta apre le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l'anno 2026-2027. Fondata nel 1832, l'istituzione propone corsi per tutte le età, avvicinamento dai 5 anni, lezioni strumentali dai 10 e percorsi speciali di approfondimento. Centrale il progetto di musica d'insieme, con banda giovanile e banda seniore.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: sono le 9:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la politica, terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale Meloni aveva messo la fiducia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa.
2: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice la premier Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro degli esteri Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo.
3: Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
2: La cronaca a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente.
3: Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pashdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Intanto Trump, che ha accusato nuovamente l'Iran di essere il bullo del Medio Oriente, fa retromarcia sulla tassa del 20% per il passaggio in sicurezza delle navi nello stretto. Al posto del risarcimento, accordi commerciali.
2: Il calcio, stasera seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta, si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: No, l'applauso va a questo artista che abbiamo appena sentito, che si chiama Eddie Brock, ma solo per il nome d'arte. Lui è uscito a Sanremo con questo disco Avvoltoi che abbiamo ascoltato, e poi da lì è sparito nel vuoto più assoluto, è sparito nella non materia, nel buco nero, nell'orizzonte degli eventi. Bellissimo, non c'è più. Che fine fa? Adesso il problema, sai cos'è? Che se tu scegli un nome d'arte così, no? Che è una citazione di Spider-Man, Eddie Brock, no? Dovrebbe essere il personaggio che diventa Venom. Se non sbaglio, adesso vado un po' così a memoria, però magari mi sbaglio pure. Sì, esatto, è lui, Eddie Brock. Se tu ti chiami così, o spacchi proprio tutto, che diventi tipo talmente, tipo non so, diventi tipo Eminem, no? Quei livelli lì, oppure purtroppo sarai condannato al fatto che quando uno ti cercherà su Google gli verrà sempre fuori prima il personaggio di Spider-Man. Questo è un po' quello della Marvel, questa è un po' l'unica cosa. Però vabbè, chiusa questa parentesi sui nomi d'arte, che inizia a essere un argomento che mi appassiona tutto sommato molto, volevo ricordare che anche oggi siamo live dalla bellissima concessionaria Ideal Car Peugeot. Vabbè, anche meno, cioè non c'è bisogno, ma sobrietà ci vuole. Ogni tanto io parlo un po' sottovoce qui, ma perché intorno a noi ci sono clienti, persone che guardano le macchine, c'è questo ambiente molto silenzioso, molto con questa eco molto forte, quindi se urlo si sente un po' dappertutto, quindi cerco un po' di compassarmi un pochettino. Intanto sentiamo gli spot, 28 secondi sottovoce, poi torniamo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Sempre bello immaginarlo sardo, Peter Gabriel, in questa IO che abbiamo sentito alle 9:20 minuti, mentre le notizie locali ci dicono che, attenzione, c'è una sorta di editoriale, anzi un'inchiesta potremmo dire, di stasera su TI Dessus, che devo dire è una frazione che non conoscevo, di Liliane, che è a rischio spopolamento, perché sarebbe senza strada, cioè si può arrivare in una parte di questa frazione solo attraverso una mulattiera, e i residenti chiedono una soluzione. Il comune ancora adesso sta discutendo con la regione, sembra davvero un po' surreale nel 2026 questa situazione. È surreale che qualcuno sia rimasto lì, cioè se qualcuno è riuscito a rimanere non so quanto tempo a vivere in un luogo raggiungibile solo con la mulattiera. Questo, cioè, visto il livello di comfort medio a cui siamo abituati e che pretendiamo, è già un miracolo questo, mi viene da dire. Quindi ora vediamo se riusciranno a fare in modo che questo eroismo, quasi, no, potremmo dire, venga premiato oppure no, quindi con una maggiore comodità, chissà. La mulattiera, ragazzi.

Gande sparato tra il Lusco e il Brusco alle 9:23 minuti. Anche lui un po' troppo, se posso dire. Però, vabbè. Segnalo anche che è stata confermata integralmente ieri al Tribunale di Torino l'amministrazione giudiziaria per le note vicende legate al casinò di Saint-Vincent. Quindi si è già partiti il 28 maggio scorso, poi gli avvocati del casinò avevano chiesto di rimodulare il provvedimento, rigettata la loro richiesta e quindi confermata in toto questa insomma via dell'amministrazione giudiziaria, per cui adesso di fatto il casinò viene retto provvisoriamente, se non ricordo male, da due commercialisti. Adesso vado proprio un po' a memoria anche qui. Sì, esatto, due commercialisti torinesi che sono Corrado Corradini e Ivano Berardi, che sono i due amministratori giudiziari, per la durata di almeno un anno, eventualmente prolungabile. La loro azione è circoscritta con i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali a procedure e obblighi di antiriciclaggio e conseguenti modelli organizzativi. Quindi di fatto il normale esercizio di impresa viene lasciato agli organi di amministrazione societaria. Ricordiamo che il casinò da poco, da fine giugno, è passato dalla formula dell'amministratore unico a quella di tre membri che compongono il CDA, il consiglio d'amministrazione, che ricordiamo ancora sono Bordet, Francais e Margueret. È facile ricordarseli perché c'è questa rima che ricorda un po' il noto slogan francese, per citare gli amici transalpini che ieri hanno preso due perette e sono tornati a casina. E non che io stia godendo, non che ieri abbia esultato al gol di Pedro Porro come se avesse segnato, non so, il capitano della Juve, assolutamente, però lo dico così come nota di cronaca.

0: poi tutto regolare. Pedro Porro!
1: potrei avere una nuova mania, ragazzi. Potrei avere questa nuova.
0: Tutto regolare, Pedro Porro!
1: Una nuova fissazione del pugliere, non lo so.
0: Con il secondo gol in questo mondiale per il terzino destro,
1: Pedro Porro. Cioè uno, puoi essere eliminato da uno che si chiama Pedro Porro, effettivamente. Cioè, ma che bello è stato! Proprio. Vabbè, va bene, dai, tanto noi siamo i classici frustratoni che sono proprio fuori da tutto e sono lì a esultare. Guarda, da juventino è una sensazione che conosco troppo bene ultimamente, no? Le esultanze per le sconfitte altrui, veramente triste come cosa, mi rendo conto, però va bene. Possiamo collegarci col Music Box, che è forse un po' più edificante, prego.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers.

0: delle produzioni degli ultimi anni di Giulie insieme a Emma, ovviamente Julien Boveron, grande valdostano, producer, discografico, molto molto bene. Guardiamo invece altre notizie, parliamo di crisi idrica, perché è stato dato un dato nelle ultime ore, cioè che l'apporto ai bacini di CVA si è ridotto del 18%. L'autorità di bacino del Po chiede di rilasciare più acqua nella Dora Baltea a valle di Quincinetto per aiutare l'agricoltura piemontese, e ci ha risposto dicendo: attendiamo che si definisca con precisione il bisogno, perché diciamo la Valle d'Aosta sta patendo una crisi idrica, lo scioglimento anticipato dello stock idrico in quota si sta completando con un mese di anticipo, come riporta anche la RAI. Nei bacini della compagnia del titolo elettrico CVA l'apporto si è ridotto appunto del 18% rispetto alla media degli ultimi 10 anni, però nel frattempo il Piemonte è davvero in una situazione di grande difficoltà, cioè hanno proprio lanciato un vero e proprio SOS al confine, quindi hanno chiesto aiuto al Canton Ticino e alla Valle d'Aosta, perché a giugno le precipitazioni sono state davvero molto basse, meno 36% rispetto alla media trentennale, motivo per cui hanno chiesto questo, insomma hanno chiesto che si aprano un po' più i rubinetti da nord. Il presidente Cirio, presidente del Piemonte, ha fatto sapere appunto di essere al lavoro con la Valle d'Aosta e col Canton Ticino per un maggior rilascio di acqua ad uso agricolo. Ha risposto Lorenzo Arta, direttore operativo di CVA, che ha detto: per adesso aspettiamo di capire con precisione di cosa stiamo parlando, cioè qual è il bisogno reale che dovremmo andare a compensare.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

altra persona che ieri ha festeggiato sicuramente è Shakira. No, beh, non è vero, non c'è più Piqué, non c'è più Piqué in nazionale, quindi forse no. Forse il rancore è passato e non si è tramandato anche agli eredi sportivi di Piqué. Spero di no, almeno, chissà, però non si può mai dire. Stavo guardando invece le altre insomma notizie che ci sono sui vari quotidiani valdostani. Alcune di queste, una in particolare, riguarda la sanità e riguarda i dati Agenas del primo pentamestre. Sai che non ho mai sentito l'espressione pentamestre in vita mia, sono 5 mesi sarebbero, no? La Agenas è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, questo è l'acronimo. Cosa dice questo dato della Agenas? Dice che c'è stato un deciso incremento del rispetto dei tempi per visite ed esami con priorità urgente e breve. Praticamente sono migliorate le liste d'attesa per quanto riguarda le priorità urgenti e brevi. Quindi criticità ancora invece per quelle cosiddette prestazioni differibili e programmabili, mentre l'azienda sanitaria ha anche ampliato l'offerta con collaborazioni col privato che vanno avanti, con l'IRV, con la Tecnos e anche con l'ARC, che è un'altra realtà insomma, di analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, visita specialistica, prevenzione, ecografia, insomma un'altra realtà privata accreditata con il pubblico. Quindi questo dice il dato, che l'USL ha migliorato le sue performance sui tempi di attesa, e parliamo, ripeto ancora, dei primi 5 mesi del 2026, che rimangono ancora delle criticità per le cosiddette prestazioni differibili e programmabili. Che disco mettiamo? Aspetta che adesso non avevo preparato nulla. Aspetta, salutiamo anche Giuliana intanto che ci ha scritto, approfittiamo, al 349-722-5831. Questo è il numero per appunto contattarci su WhatsApp. Bella questa sì, fa pensare alle lavatrici a me sta canzone. Pensa un po', dovrebbero proprio vietare di poter mettere le canzoni, soprattutto quelle belle, nelle pubblicità. Siete proprio, guarda, mi avete rovinato una serie di dischi che erano stupendo.

è carina questa, no? Le All Shores, le All Saints, scusate, con Pure Shores. Un po' che non la sentivo, un disco che ci ha fatto tornare un po' indietro, primi anni 2000, 2002 per essere precisi. Adesso invece i Maneskin.

0: praticamente le 10 puntuale, sono quasi emozionato, mamma mia. Incredibile. Eh sì, le volte in cui riusciamo ad andare la linea puntuale alla redazione, cioè anche sentire la voce del clock orario che dice sono le 10, bellissima, e non aggiunge un minuto, due minuti, tre minuti, è una cosa che non potete capire, ma è meravigliosa. Sentiamo però, prima di parlare troppo e andare in ritardo, vai, sentiamo.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica in primo piano, sarebbero almeno 30 deputati, soprattutto in Lega e Forza Italia, ad aver votato contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare a elezioni anticipate. Polemica in aula per i deputati di Futuro Nazionale che si sono ripresi mentre effettuavano il voto segreto, andando contro il regolamento. La questione potrebbe essere affidata ai questori e la prossima settimana potrebbero arrivare sanzioni.
2: Ora in Belgio, il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, così il sindaco di Bruxelles Close, dopo che i corpi di 6 operai sono stati recuperati in uno dei 2 ascensori precipitati durante il rogo alla Torre Oxy, nel centro della capitale belga. Le vittime sono operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex Saint-Monet, uno dei maggiori cantieri cittadini. Tra i feriti, 2 ustionati gravi, oltre 200 operai presenti quando è partito l'incendio.
3: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento Rodriguez aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: In Italia, a 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dello scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Domani ci sarà la sentenza di primo grado nel processo che ha visto sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso.
3: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita il 40enne Alessandro Magnani. L'artista procedeva a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato col pedone. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. I fatti risalgono a lunedì 13 luglio intorno alle 12 del mattino.
2: Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest tricolore, Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium. 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I 3 artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. Intanto stasera la seconda semifinale dei mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronterà la Spagna che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Conosco, come tutti voi, persone che vivono dei rimpianti e non è certo il miglior modo per affrontare la vita. Questo non significa ignorare ciò che non ha funzionato o fingere che ogni scelta sia stata corretta, ma piuttosto riconoscere che il passato può essere compreso, non cambiato, e che se lo si lascia occupare il presente rischia di trasformarlo in un peso che non produce nulla. Molte delle riflessioni sul passato hanno una natura sorprendentemente ricorrente. riguardano spesso il tempo dedicato eccessivamente al lavoro, oppure le parole non dette quando sarebbe stato necessario farlo, oppure ancora le occasioni mancate per paura, esitazione, il tempo sottratto alle relazioni, agli amici, anche alla propria salute. In italiano questa dinamica trova una sintesi nell'espressione col senno di poi, che affonda le sue radici in un antico proverbio un po' lugubre, secondo cui del senno di poi ne son piene le fosse. L'idea è tanto semplice quanto severa, perché ci ricorda che la lucidità retrospettiva arriva sempre quando non è più utile, quando gli eventi sono già accaduti, e ogni valutazione diventa più facile proprio perché priva dell'incertezza che caratterizzava il momento della decisione. Questa stessa intuizione attraversa molte lingue, molte culture. In inglese si parla di una vista all'indietro, che rende bene l'idea di una comprensione che si attiva solo dopo aver vissuto l'esperienza. In francese si dice avec le recul, che richiama il distacco necessario per giudicare, oppure après coup, che sottolinea il momento successivo all'evento. In spagnolo l'immagine è ancora più concreta, con a toro pasado, come se fosse facile commentare quando il pericolo delle corna del toro è ormai dietro di noi. A posteriori, in latino, ha attraversato filosofia e diritto, per indicare proprio questa forma di conoscenza che arriva dopo l'esperienza. La psicologia parla della tendenza a credere in modo distorto che gli eventi fossero prevedibili anche quando non lo erano realmente. Italo Svevo, nella coscienza di Zeno, coglie bene questa condizione, quando riflette sul tempo come su qualcosa di instabile, in cui il presente è un istante che si dissolve mentre lo viviamo e diventa immediatamente passato, lasciandoci solo la possibilità di interpretarlo a posteriori, con tutte le difficoltà che questo comporta. Forse il punto non è eliminare il senno di poi, che è inevitabile, ma impedire che occupi tutto lo spazio del presente. Il passato può diventare una fonte di comprensione, ma solo se smette di trasformarsi in un luogo in cui continuare a giudicarsi.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Grande classico di Cesare Cremonini, Marmellata 25, ora 30, non 25, 30 secondi di spot.
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa, tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
3: CIDAC.

0: Bene, ancora sui classici italiani in qualche modo. Questo, vabbè, rifatto da Chiara Gagliazzo un'estate fa, in diretta da Lidia del Caro Peugeot, in diretta anche il consiglio regionale.
1: L'80. Sì, ora vi faccio una domanda, perché io
0: sono la sanità Marzi.
1: Questa mattina in dibattito generale ho cercato di strutturare, ripeto, ad un mare magnum enorme, un discorso che avesse un senso.
0: Anche si parla di liste d'attesa.
1: Dibattito, ho 40 minuti. E quindi
0: ambulatoriali, per essere precisi.
1: E farlo nella maniera migliore che riesco. Vi ho detto, facciamo attenzione alle graduatorie, perché le graduatorie si confrontano con un percepito, quella della comunità. Secondo voi qualche valdostano crederà a questi dati? Ma assolutamente no. E questo lo dico anche nei confronti del collega Sorbara.
0: I dati sono quelli positivi usciti
1: non
0: di cui parlavamo.
1: È una questione legata.
0: Che dicono che migliorano le liste.
1: Sono da migliorare, non sono da migliorare. È un'altra roba ancora, non ha a che fare con le liste d'attesa. Sulle liste d'attesa il vero tema è: ad oggi siamo nelle condizioni di far fronte a questi numeri? Li leggo. Nel primo pentamestre 2026, quindi nei primi 5 mesi del 2026, sono state prenotate complessivamente 19.396 prime visite, più 1.900 rispetto al 25. Siamo 122.500. 122.500. Vuol dire che oggi un sistema sanitario pubblico di fatto deve garantire almeno una visita ad ogni cittadino della propria regione. Perché capite bene di che cosa stiamo parlando. Secondo voi c'è una sostenibilità a questa roba? E 14.928 esami diagnostico, per un totale di 34.324 prestazioni di primo accesso nei primi 5 mesi del 2026.
0: Sì, è un dato importante questo.
1: Ma io ve lo chiedo, io una risposta me la sono già data, tra l'altro, se volete, questo anche per il collega Tuccari che ieri diceva: assessore, non dia dati positivi. Sanità Marzi 2023, lunghe liste d'attesa, battaglia che non si può vincere. 2024 Marzi, sulle liste d'attesa nessuna soluzione immediata. 2024 Marzi, nessuna soluzione a breve per le liste d'attesa, solo resistenza e lavoro. 2026 proliferare di cassive e dati sanitari che non rendono merito del lavoro e che propongono l'immagine diffusa di una sanità pubblica allo sbando. Quindi, se posso permettermi, non credo di essere uno che dice che va tutto bene, ecco, tanto per essere chiari. Però la domanda che faccio a voi, politicamente, ma siamo così sicuri che l'oggetto del contendere per fare una fotografia della sanità pubblica sono le liste d'attesa? Io la risposta me la sono data. Forse dovremmo cominciare a chiederci, e questa è una cosa che ci hanno detto anche il nostro direttore generale, che il collega Manfrini ha citato un paio di volte, il nostro direttore sanitario, attuale facente funzione, il quale è venuto in quest'aula a dirci: Mauro Occhi, ma facciamo attenzione, perché forse quello che dovremmo crederci è dove il cittadino perde in questo percorso fatto di proliferare di visite ed esami, il rapporto con il percorso corretto per arrivare a risolvere il proprio percorso di salute. Perché oggi, per come è strutturata la sanità pubblica, forse ciò è possibile, in una dinamica difensiva, in una dinamica di accesso diretto a tutta una serie di prestazioni, in una dinamica in alcuni casi di gratuità, forse capita che in alcuni momenti, quando poi ne hai bisogno, magari resti da solo a sceglierti il percorso. Forse il dato importante che noi dovremmo rappresentare è che siamo la seconda nazione al mondo, la prima è la Germania, che riesce a garantire nell'83% dei casi gratuitamente una somministrazione al passo coi tempi di quelle che sono le cure e la farmacologia del, insomma, come dire, più...
0: L'intervento è lungo, l'intervento è molto lungo e articolato, ma il dato è interessante, insomma, 34.000 visite di primi accessi, insomma, tra visite e appunto prime visite, da quello che diceva Marzi, nel primo pentamestre, primi 5 mesi del 2026, per una popolazione di 122.000 abitanti. Questo è un dato che dice lui, insomma, è difficilmente sostenibile, questo c'è poco da fare, direi che è abbastanza chiara questa posizione. Diteci anche cosa ne pensate, naturalmente, 349 722 5831.

0: Allora, per rispondere anche a chi chiedeva, ma quel dato lì, 34.000 primi accessi, prime visite nei primi 5 mesi per la sanità, stiamo parlando, su una popolazione di 122.000 abitanti, era inteso come un dato positivo o negativo? Cioè, no, direi negativo. Poi lui non l'ha detto chiaramente, però il senso era questo, intendeva dire che sono tantissimi, che sono veramente tanti, che vuol dire che se voi togliete dai 122.000, come dire, i più piccoli, quelli in grande salute, i giovani, eccetera, vuol dire che praticamente gli altri, non dico tutti, ma insomma buona parte, ha chiesto nei primi 5 mesi del 2025 per un motivo o per l'altro una prestazione sanitaria. Ripeto, parliamo di primi accessi in questo caso, non parliamo di pazienti che sono in carico da già da tanto tempo, eccetera. Quindi aggiungiamoci poi tutto il resto, se ho capito bene l'intervento, se traduco bene l'intervento dell'assessore Marzi, che peraltro sta ancora parlando.
1: Che ripeto, addirittura dobbiamo riaggiornare, quindi andremo per la terza volta ad aggiornare questa delibera nelle prossime settimane. Quindi tutta la parte impegnativa di questa mozione, che rimane valida politicamente ma che amministrativamente non può essere applicata, è un conto. Due, il tema politico, le liste d'attesa. Il tema politico delle liste d'attesa fotografa un fenomeno parallelo alla sanità pubblica e privata che crea dibattito politico, che nel percepito dei nostri cittadini è la roba che li fa arrabbiare più di tutti, e di tutto quello che noi ci diciamo non gliene frega niente. Il cittadino che ha paura per la propria salute, nel momento in cui deve fare una visita o un esame diagnostico, lo vuole ieri. Punto.
0: Questo è vero.
1: Sia che l'esame, come lui si augura, gli dica sei sanissimo, ha maggior ragione se l'esame gli dice che non sta bene. E questo è il dato, per cui io lo dico sempre, attenzione a tutti noi che pensiamo che questo sia un tema che possa avere...
0: Insomma, quello che dice lui è, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, però poi alla fine, quando c'è di mezzo la salute, su queste cose i cittadini comunque si incazzano, no? Diciamo, permetterei di dire anche che, insomma, se un cittadino riceve una prestazione adeguata in tempi adeguati, cosa che probabilmente non è sostenibile, visti i dati che diceva prima l'assessore, non ha motivo di incazzarsi. In realtà non credo che proprio siamo tutti completamente dissociati, no? E quando andiamo in pronto soccorso o dal medico ci aspettiamo che il giorno stesso, il giorno dopo ci sia la prestazione. Un conto è questo, un conto è sentirsi dire hai un anno di attesa, hai 9 mesi di attesa, hai 6 mesi di attesa. Cioè, questo cosa successa a tante persone, molti ce l'hanno anche testimoniato qui, quindi insomma, forse come al solito la verità sta un po' nel mezzo.
1: Immediata soluzione,
0: sì.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Ecco, questo suono che sentite, questa campanellina, indica che il tempo è finito. Finito il tempo sia per Marzi nel suo intervento, sia per noi, perché dobbiamo collegarci adesso con le notizie locali. Vai.
2: Music Box.
3: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
4: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
3: E per i piatti e il detersivo?
4: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
3: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
5: La Regione richiama tutti gli apicoltori all'applicazione del nuovo piano di lotta alla Varroa 2026, confermato dall'azienda USL. L'infestazione da Varroa Destructor resta la principale minaccia per le api e, come riportato nel documento, entro il 10 agosto tutti gli alveari dovranno essere sotto trattamento con farmaci veterinari autorizzati. Previsti interventi estivi e un trattamento invernale di pulizia radicale, con divieto assoluto di prodotti non autorizzati. Obiettivo: proteggere le colonie e garantire produzioni sicure.
6: Sono scaduti i termini per le candidature al direttivo Fisiasiva. Alla presidenza corre il candidato unico Albert Chatrian, maestro di sci di Tornion. Confermati diversi consiglieri uscenti e numerosi nuovi ingressi nelle varie categorie. L'assemblea elettiva è fissata per il 18 luglio a Palazzo Regionale.
5: La polizia locale ha emanato l'ordinanza numero 311 che introduce limitazioni alla circolazione in frazione Porossan-La Chapelle per i lavori di ripristino del manto stradale. Dal 6 al 17 luglio, esclusi festivi e weekend, scatteranno divieti di sosta con rimozione, restringimenti di carreggiata e possibili sensi unici alternati. Sono previsti anche percorsi pedonali protetti.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

anni è stato un po' il simbolo, no, di quel tipo di hip hop un po' gangster. D'altronde si chiamava Gangsta Paradise, il pezzo di Cuglio che abbiamo appena sentito. 10:36 dentro il music box di oggi. Le altre notizie, vediamo un po' le altre notizie, vediamo un po' l'ANSA di cosa si occupa. Per esempio l'ANSA, vedo che parla ancora di, beh, naturalmente di USL, parla ancora del fatto che si aspetta il parere del ministero per vedere se si possono fare gli sconti o addirittura la gratuità sull'autostrada nel tratto tra Nus e Aosta Ovest, un po' per compensare i disagi creati dalla chiusura delle due gallerie, insomma, no, di Signaio e Sorelle. Vediamo, insomma, aspettiamo il ministero che risponderà a questa cosa. Sempre tutto molto lungo e farraginoso, no? Quando ci sono da applicare, vabbè, lo lasciamo perdere. E poi invece un altro dossier importante riguarda un'azienda importante che fa birra, che è l'Heineken, che come sapete ha uno stabilimento anche in Valle d'Aosta. Tempo fa ci è capitato anche di intervistare uno dei suoi massimi dirigenti nell'ambito di un incontro di Confindustria. L'assessore Luigi Berschi dice che le trattative sono in corso per un nuovo accordo con l'Heineken. Non sono previsti però, dice l'assessore Berschi, impatti sulla forza lavoro dello stabilimento. Stiamo parlando di un accordo che esiste ad oggi e che però scade nel 2026, e quindi c'è un confronto che sta avvenendo per il tramite di Finaosta. Interlocuzione definita importante da Berschi con il management di Heineken, quello di primo livello, trovando una condivisione, leggo testualmente, sul fatto che la partnership possa evolvere in futuro anche in modo differente dall'attuale accordo. Quindi potrebbero esserci dei cambiamenti, traduco. Finora gli impegni sono stati rispettati, gli impegni reciproci, l'operazione ha rispettato gli elementi per i quali era stato stabilito il contratto. Le interlocuzioni procedono in modo costruttivo. Heineken ha deciso di dare continuità dal 1° gennaio 2027 alla produzione nel birrificio senza soluzione di continuità, quindi senza interrompere mai il ciclo produttivo. Al momento, per quelle che sono le trattative, dice ancora Berschi, di accordo non ci sono cambiamenti importanti, sicuramente non ci sono impatti sui lavoratori, la forza lavoro dello stabilimento. Quindi questo forse era il punto più delicato, no, della materia. Quindi insomma questo è il tema. Poi la replica è stata dell'opposizione, di Zucchi, che ha detto stiamo parlando di cose importanti, cioè stiamo parlando se i 76 milioni di euro spesi negli ultimi 10 anni hanno avuto una ricaduta oppure no, ed è bene comunque dirlo. Siamo al 14 luglio, tra pochi mesi scade l'accordo, ci chiediamo quanto tempo debba ancora passare per arrivare alla definizione di un nuovo accordo.

0: era Be Kind di Halsey. Adesso noi ci colleghiamo 50 secondi con gli spot, poi torniamo.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 € al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

chiamami in diretta su Top Italia Radio 349 722 583. Sto per dimenticarmi il numero, ragazzi, ormai sono a questo livello di stress totale con 38 gradi, non ce la faccio più, sebbene io ormai viva sotto ventilazione, questo si può dire, no? Vabbè, ripetiamolo, 349 722 583 1. Quando inizio a non ricordarmi il numero ho bisogno di ferie, di solito è tipo il campanello d'allarme classico, e c'è qualcosa che non quadra a livello climatico come in questi giorni, no? Qualcosa di particolarmente complesso. Però devo dire che tutto questo grande caldo che ho visto, che a Torino ha toccato punte di 38 gradi in questi giorni, insomma, come era stato ampiamente annunciato, non ha impedito ad alcune persone di occupare Parco Sempione, non a quello di Milano di cui parlano meglio le storie tese, ma quello di Torino, con una tendopoli e oltre 200 persone all'interno che sono state sgomberate dalla polizia proprio nelle scorse ore, cioè ieri per essere più precisi. Parliamo di Piscine Sempione, ex deposito ferroviario, vie limitrofe nel quartiere Barriera Milano di Torino, con un blitz che si è concluso in tarda serata di ieri. Di fatto molte di queste persone erano prevalentemente, come scrive Torino Today, di origine extracomunitaria. Il blitz sarà replicato, dicono, dalla questura nei prossimi giorni con analoghe modalità in altre aree considerate a rischio. Quindi tutto questo come è stato realizzato? Anche con l'ausilio di droni della Polizia di Stato per cercare di monitorare la zona durante le operazioni, ovviamente fatte poi dagli agenti fisicamente, che hanno bonificato, come si dice, tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi, anche grazie al supporto del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile di Torino della Polfer, della polizia ferroviaria. Stiamo parlando di oltre 200 persone identificate, 11 arrestate, di cui 7 per droga, 1 per aver ingerito degli ovuli, così segnaliamo anche questo, 2 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere perché insomma sospettati di rapina ai danni di un'anziana, 1 in esecuzione di ordine di carcerazione. Vabbè, non è che c'è da applaudire, cioè insomma non è mica un trionfo, il contrario, è un disastro. Hanno sequestrato anche una quantità piuttosto importante di varie sostanze stupefacenti, insomma alla fine tutto questo ha portato a 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona, vigilanza rafforzata di Parco Sempione, 14 provvedimenti di divieto di accesso delle aree urbane, insomma veramente un'operazione che era un bel po' che si doveva fare, che si è fatta e che ha portato adesso questi effetti, almeno da un punto di vista ufficiale. Poi vediamo cosa succede, se si riuscirà a mantenere l'ordine anche nei prossimi mesi. Sentiamo un disco, James Arthur con la sua Celebrate, e poi subito dopo ci sono le news.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Terremoto politico sulla legge elettorale coi franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale la Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. La Presidente del Consiglio dice che ha vinto la palude e chiede una riflessione all'interno della coalizione. L'ipotesi della crisi di governo non si esclude, le opposizioni spingono per andare alle elezioni anticipate.
2: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. È questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
3: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018 in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci. Intanto alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrada per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge, è una nostra esigenza morale.
2: Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Saki è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da 2 ragazzi argentini di fede ebraica, arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani.
3: Momenti di paura in centro a Reggio Emilia, dove un uomo di 50 anni si aggirava con un coltello minacciando i passanti. È accaduto in Piazza Vittoria. Una donna ha chiamato i carabinieri che hanno portato in caserma il 50enne. Il coltello è stato poi trovato in una fioriera della piazza, messo lì da un 18enne che era riuscito a sfilarlo dalle tasche dell'uomo, che è stato poi denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.
2: Aumenta la fasullità. Ieri già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto.
3: E con questo è tutto, più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Oggi il meteo riporta una pioggia più convinta che rinfresca l'aria e rallenta il ritmo del giorno. Un invito a camminare piano e quando il cielo si abbassa è perché vuole starti solo più vicino.

uno dei duetti forse più attesi tra due delle voci più, più belle del panorama musicale italiano, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Intanto, scusate, parliamo di un tema che sicuramente riguarda qualcuno di quelli che ci ascoltano, perché le statistiche non mentono, ma riguarda anche me, riguarda un po' tutti gli italiani. Pensate che nel 2025 in Italia si sono giocati, parliamo di gioco d'azzardo, mediamente 2.800 euro a persona, questo in un anno. Siamo la nazione dove le perdite pro capite legate al gioco, perché ricordiamo che la media che si perde, sono più alte in Europa, 370 euro a testa persi in un anno. Questo vale per tutti gli italiani, e quindi contano anche quelli che non hanno giocato, quindi pensate quanto è alta davvero questa cifra se la riuscissimo a restringere solo ai giocatori.

Non credo che The Weeknd sia già nel nostro almanacco, ma ci sono sicuramente altri nomi interessanti. Oggi è il 15 luglio e non sarà una data storica come il 14, ieri era la presa della Bastiglia. Non voglio fare battute sul calcio, lasciamo perdere, ma comunque oggi, a livello di ricorrenze legate alla musica, possiamo segnalarvi la nascita nel 66 di Jason Bonham, batterista dei Black Country Communion, di Joe Satriani, chitarrista coi Deep Purple, ma anche coi Chicken Foot, oltre ad essere stato anche storico collaboratore di Mick Jagger, e anche di Tony Esposito, che nasceva proprio il 15 luglio del 50 e ha collaborato con Pino Daniele, Alan Sorrenti, Edoardo Bennato. Ricordiamo anche che oggi, nel 67, l'album dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, titolo lunghissimo ma rimane forse il disco più bello di sempre secondo molti, uscito a fine maggio, arrivava proprio appunto oggi alla numero uno di Billboard. Nel 2009, oggi, un'altra data che riguarda i Beatles, Paul McCartney, proprio il 15 luglio, si trovava a New York per tre spettacoli al City Field. Fu ospite anche al David Letterman Show, per l'occasione registrò un concerto sul tetto del tendone. Infine uscivano oggi due dischi, uno nell'82 per la Capitol, il disco degli America, View from the Ground, registrato tra Hollywood, Miami e Londra, e nel 2014 invece il settimo dei Rise Against, che si chiamava The Black Market, diventerà disco d'oro in Canada. Qualche nome giusto per darvi delle idee per il disco libero, non che vi servano, perché già ne avete mandate diverse al 349-722-5831, avete ancora qualche minuto per ampliare il bouquet, il ventaglio di scelta.

0: un'azienda Valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwayfi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwayfi, connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tutti si aspettavano Mbappé, Olise e Dembélé. Sono arrivati Oyarzabal e Pedro Porro, trascinati dal solito Lamine Yamal e da un sontuoso Rodri. La Spagna dà una lezione di calcio alla Francia, la batte per 2-0 e vola in finale ai mondiali, dove troverà una tra Inghilterra e Argentina. A Dallas, partita sorprendentemente senza storia. Un rigore di Oyarzabal nel primo tempo e il raddoppio di Pedro Porro nel secondo mandano a casa gli uomini di Deschamps. Amareggiato il CT francese, colpa nostra, la Spagna è molto forte, tuttavia da recriminare sulla direzione di gara. Mbappé amaro, non siamo mai stati all'altezza. Esulta invece il CT della Spagna della Fuente, la Francia è tra le migliori, noi i migliori in assoluto. E stasera alle 21 scenderanno in campo ad Atlanta Inghilterra ed Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'albiceleste campione in carica non ha mai perso una semifinale. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e bissare il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Calciomercato, la Juventus procede a piccoli passi in avanti perché sì, i bianconeri hanno pronta nelle prossime ore un'offerta migliorativa al centrocampista svincolato, dopo che la prima è stata di 3,5 milioni di euro a stagione, per cercare di avvicinarsi alle sue richieste e ottenere il sì del Livoriano. Nelle prossime ore l'agente di Kessié arriverà in Italia per parlare con la Juventus e provare a trovare l'intesa sul piano economico. I 20 milioni che arriveranno dalla cessione di Muharemovic al Leeds potrebbero invece servire per fare un rilancio per Kolo Muani. La Roma prosegue i contatti per Somerville. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha incontrato gli agenti dell'esterno olandese, confermando la volontà di portare avanti l'operazione. Il nodo principale riguarda la valutazione del West Ham, che al momento è alta. Aumenta la fiducia in casa Milan, visto che si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel pre-season tour in Australia. Dopo diversi colpi in entrata, la Fiorentina è molto vicina a chiudere una cessione. Gosens è a un passo dallo Schalke. Il club tedesco prende il terzino sinistro ex Inter e Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. Tennis, grande mercoledì azzurro, 5 gli italiani impegnati oggi nei tornei ATP. Si parte da Gstaad con Sonego che affronta il belga Conlignon. A Bastad invece debutterà Luciano Dardari. Reduce dal KO al primo turno Wimbledon, l'italo-argentino sfiderà per la quarta volta in carriera il tedesco Altmaier. Nello stesso torneo giocherà anche Stefano Travaglia. A Umago invece spazio a Cobolli e Arnaldi. Il romano se la vedrà con Burruciaga, che ha eliminato ieri Cecchinato. Per il ligure impegno con lo statunitense Gomez. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Oggi la Grand Boucle riprende la sua corsa dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 161,3 km che partirà da Vichy e arriverà a Nevers, in maglia gialla ancorata da Pogacar. E per ora è

genere un po' diverso, ma comunque carica anche la seconda, Erasmus. Pop, se vogliamo, però comunque quelle sonorità lì, la prima Limp Bizkit, quindi uno per My Way, due per In The Shadows di Erasmus, sì, esatto. 349 722 5831, votate la vostra preferita così tra poco l'ascoltiamo.

come intuite dalla chitarrina che inizia a montare in sottofondo nell'intro di questa My Way, hanno vinto i Limp Bizkit, quindi li ascoltiamo in chiusura come disco libero di oggi.

0: stato un po' un bonus dopo il disco libero dei Limp Bizkit. Noi ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi, ancora da Lidia al Car. Ciao.
1: Sono le 12 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Trump ha riunito il Consiglio per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre gli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto e annuncia che il blocco resterà in vigore finché non terminerà la nuova aggressione americana.
2: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani non ha dubbi. Il voto sulle preferenze non è che un episodio da lasciarsi il prima possibile alle spalle. Tanti temerebbero le preferenze anche a destra, perché in fondo si tratta di un Parlamento di nominati. Non deve sorprendere quindi il comportamento dei cosiddetti franchi tiratori. Una ventina di parlamentari di centrodestra, per istinto di conservazione, hanno deciso di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento, degli italiani. Questa l'analisi del ministro.
3: Ora la cronaca. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
2: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, una sentenza che arriverà quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Gli imputati sono 57 e per loro la Procura di Genova ha chiesto in totale quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci. Intanto, alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo di Arrigo Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri, si legge nella missiva, è una nostra esigenza morale.
3: La Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a 9 dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Calabria un invito a dedurre, con cui è stato loro contestato, un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e 400 mila euro. Le indagini riguardano l'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire sia la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e anche alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute.
2: Da domani entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici e potrebbe arrivare a costare fino a 150 euro. A pochi giorni dalla scadenza, Assoutenti torna a puntare l'attenzione su quello che considera il vero punto debole della misura, i controlli. Secondo l'Associazione dei Consumatori, il nuovo obbligo interesserà circa 1 milione di proprietari di monopattini e comporterà una nuova spesa per gli utenti. Ma il rischio, avverte Assoutenti, è che la norma rimanga sulla carta se nelle città continueranno a mancare verifiche efficaci da parte delle forze dell'ordine.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Box.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: Dal 12 agosto entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, che punta a ridurre rifiuti e materiali monouso. Plastic Free accoglie positivamente il nuovo regolamento, definendolo un quadro normativo organico, ma avverte che la crisi della plastica procede più veloce della politica. L'associazione chiede tempi più rapidi, meno deroghe e una vera priorità alla prevenzione, dal riuso alla riduzione degli imballaggi superflui. Per De Gaetano, il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto.
4: Dal 3 luglio, il Teatro Romano torna accessibile grazie all'apertura del primo tratto del percorso archeologico. I visitatori possono ora osservare da vicino le strutture del monumento, grazie alla passerella che ricalca l'antico ingresso principale. L'intervento rientra nel progetto Aosta Est, che punta a valorizzare l'area tra Porta Praetoria, Tour Fromask e le mura romane.
3: La banda municipale Città di Aosta apre le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l'anno 2026-2027. Fondata nel 1832, l'istituzione propone corsi per tutte le età, avvicinamento dai 5 anni, lezioni strumentali dai 10 e percorsi speciali di approfondimento. Centrale il progetto di musica d'insieme, con banda giovanile e banda senior.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 13 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Riprendono le votazioni in aula. Con voto segreto passa l'emendamento unitario della maggioranza che stabilisce un limite massimo di seggi per la lista o la coalizione che ottendono il premio di maggioranza. Tetto fissato a 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Intanto almeno 30 franchi tiratori, soprattutto in Lega e Forza Italia, hanno votato ieri contro la proposta di Fratelli d'Italia che avrebbe introdotto le preferenze in legge elettorale. La presidente del Consiglio Meloni chiede una riflessione all'interno della coalizione. Le opposizioni invece spingono per andare ad elezioni anticipate.
2: E ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza, accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli: fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte.
3: Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per tutti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Asnain. Questa è la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
2: La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons, che ha fornito i dati ufficiali sugli effetti dei rialzi per le tasche degli automobilisti. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria. In termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. Un pieno di benzina invece segna più 4,7 euro.
3: Si chiude l'inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale che si era autosospeso subito dopo l'avviso di garanzia dello scorso aprile, e il vice Andrea Gervasoni, è arrivata oggi l'archiviazione. Si chiude così la vicenda anche per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, ma che non aveva visto nessun suo dirigente indagato.
2: Lo sport e il ciclismo. Il Tour de France 2026 torna protagonista con l'undicesima tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo dopo 161,3 chilometri a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Per il calcio, stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi passa affronta la Spagna, che ieri ha sconfitto la Francia 2-0.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Monica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati.

Ci esulta il CT della Fuente. La Francia è tra le migliori, ma noi siamo i migliori in assoluto. E in Francia è trascorsa invece la notte della delusione, quella di Didier Deschamps, che dopo la finalina di sabato per il terzo posto lascerà la panchina della nazionale dopo 14 anni. Del capitano non siamo stati all'altezza, ammette Kylian Mbappé, che voleva la terza stella e la seconda coppa personale dopo quella del 2018, e anche di tutti i tifosi che ci hanno creduto. Ma ora è tempo di futuro, un futuro nel segno di Zidane. Deschamps guiderà la nazionale per l'ultima volta sabato, poi ci sarà il passaggio di consegne. E stasera la seconda semifinale dei Mondiali 2026 ad Atlanta alle 21 si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. A 39 anni Lionel Messi può compiere l'ultima grande impresa della sua straordinaria carriera e vi sarà il trionfo iridato conquistato in Qatar nel 2022. Passiamo ora all'inchiesta arbitri. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Siamo al tennis, grande mercoledì a tinte azzurre a Umago, debutto di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano sfida Burruciaga e il ligure se la vedrà con Gomez. In questi minuti in campo Agstad, Lorenzo Sonego contro il belga Collignon. Spazio anche a Darderi e a Bastad con il tedesco Altmaier e a Travaglia contro l'argentino Navone. Intanto visita di controllo al J-Medical per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon. Un check di routine per il numero 1 del mondo che è arrivato poco prima delle 8 della mattina per poi lasciare la struttura torinese attorno alle 10:30. Ciclismo, il Tour de France 2026 torna protagonista con l'11ª tappa. Dopo le fatiche di ieri, una giornata di relax per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo, dopo 161,3 km, a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Si parte alle 14:05. Il volley, ultima fase di qualificazione della Nations League per l'Italia di De Giorgi, che proverà a staccare il pass per le finals in Cina in questi giorni di gare. Primo avversario il Giappone, si gioca in questi minuti. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi, annuncia lo stesso comando centrale su X, sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi americani nel sud del paese.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
2: La cronaca: diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas, e Nazia Shaheen e dai cugini Iyaz Ikram e Noman Ulak. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danisha Shnain. La Cassazione ha così rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021. Per l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per il suo stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari.
1: Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter.
2: La politica: all'aula della Camera ha ripreso oggi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Giorgia Meloni ci aveva messo la faccia e ora le opposizioni chiedono le dimissioni. Ma il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e dice: siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al paese.
1: Il tennis: Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Regione richiama tutti gli apicoltori all'applicazione del nuovo piano di lotta alla Varroa 2026, confermato dall'azienda USL. L'infestazione da Varroa Destructor resta la principale minaccia per le api e, come riportato nel documento, entro il 10 agosto tutti gli alveari dovranno essere sotto trattamento con farmaci veterinari autorizzati. Previsti interventi estivi e un trattamento invernale di pulizia radicale, con divieto assoluto di prodotti non autorizzati. Obiettivo: proteggere le colonie e garantire produzioni sicure.
2: Sono scaduti i termini per le candidature al direttivo Fisiasiva. Alla presidenza corre il candidato unico Albert Chatrian, maestro di sci di Tornion. Confermati diversi consiglieri uscenti e numerosi nuovi ingressi nelle varie categorie. L'assemblea elettiva è fissata per il 18 luglio a Palazzo Regionale.
1: La Polizia Locale ha emanato l'ordinanza numero 311 che introduce limitazioni alla circolazione in frazione Porossan-La Chapelle per i lavori di ripristino del manto stradale. Dal 6 al 17 luglio, esclusi festivi e weekend, scatteranno divieti di sosta con rimozione, restringimenti di carreggiata e possibili sensi unici alternati. Sono previsti anche percorsi pedonali protetti.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di Ei. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.

0: fatti, trasformandoli in momenti utili, divertenti o perlomeno meno noiosi.
1: Tipo le app che capiscono quanto tempo avrai libero e ti propongono cosa fare: micro esercizi, meditazione, letture da 3 minuti o mini corsi.
0: Headspace lo fa benissimo, se solo 5 minuti ti dà una meditazione lampo.
1: Oppure Blinkist, che ti riassume un libro in un caffè.
0: Sì, che poi ti sembra di aver letto Guerra e Pace, ma in realtà hai letto 12 righe.
1: E l'AI capisce il contesto. Se sei in un ambiente rumoroso, ti suggerisce

0: Sì, vabbè, quello lo sanno tutti, non serve mica lei.
1: Alcuni sistemi predittivi, come quelli integrati negli smartphone, analizzano i tuoi orari e anticipano i momenti morti della giornata.
0: Tipo quando sa che ogni martedì alle 17 hai una riunione che poteva essere una mail.
1: Allora l'AI prepara giochi, articoli brevi o app utili da aprire al volo.
0: Comunque lo sai che

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971. A scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
3: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
2: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
3: La politica: l'aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
2: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Io sono le 15:07 minuti di mercoledì 15 giugno 2026. Che precisione! Oggi è metà di questo mese e metà anche di questa settimana. Raccontatemi un po' come la state trascorrendo al 349-7225-831. Il bollettino del giorno è molto caloroso rispetto a ieri, rispetto all'altro ieri. Oggi fa davvero caldo, c'è proprio quella cappa d'af e voi direte se a Milano fa caldo vuol dire che c'è il sole. No, proprio oggi non si vede, è offuscato da quest'afa veramente assurda. Io sto aspettando la pioggia, è da lunedì che lo sto dicendo. Incrociamo le dita, magari adesso tutti insieme sulle note di These Days Rudimental facciamo questo ballo della pioggia. Ci state? I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Mercoledì 15 luglio 2026, 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18. L'appuntamento prevede queste tre ore insieme e più che altro, sempre ritorniamo sul tempo, il sole c'è, ma è dietro questa cappa d'afa. Abbiamo questa mission impossible, accendere questo sole che è spento, forse è un sole timido, certo, poi è strano dire sole timido a luglio, però qui a Milano succedono anche queste cose causa questa cappa d'afa che si è formata. E poi vi invito a scaricare l'applicazione Radio BDA Network per portarci ovunque voi siate in giro per il mondo. È molto semplice, scaricatela, trovate al suo interno quattro radio, che volete di più, magari se tutti iniziate ad installare.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza nella versione di Seb Remix. 15 e 21 minuti, mercoledì 15 luglio 2026, e bisogna lanciare un vero e proprio SOS to the world, perché il Codagons nelle ultime ore ha lanciato questo forte allarme per l'estate 2026. Occhio alle truffe sui viaggi, succede a causa dell'intelligenza artificiale, sempre di

certi annunci falsi, quegli annunci che magari vi regalano quasi tutto. Quindi mi raccomando, fate attenzione, tanto comunque si capisce se c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale. Occhio ai prezzi stracciati, tariffe inferiori del 30-50% rispetto alla media della zona. Se qualcosa non vi torna, non anticipate il denaro, non inserite metodi di pagamento richiesti

Direttamente dal 2022, Claudia Ciccaderi insieme a Johnny Scandal con Sei parte di me. Quindi fate attenzione alle truffe. È stato lanciato questo SOS nelle ultime

anche se sono delle comunicazioni ufficiali, leggete bene ogni parola, anche la punteggiatura conta in questi casi. Diffidate alla richiesta di bonifici urgenti, no, entro stasera mi devi saldare, altrimenti la vostra casa che avete prenotato, la vostra stanza, se la accaparra qualcun altro. Ricariche Poste Pay o criptovalute, perché c'è anche quel mondo. Vi è mai capitato di essere vittima di una truffa? 349 7225 831. Ora c'è Robin Schulz.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

La voce è quella di Gwen Stefani con A Swell of My Tears. Sono le 15:37 minuti, state ascoltando Break On in questo mercoledì un po' nuvoloso, anzi nuvoloso, 15

clip in cui il cantante si trovava all'interno di una chiesa intento a invocare protezione per lo spettacolo. Non so, forse temeva il giudizio di noi italiani, forse temeva

molto nelle colonne sonore delle Instagram Stories. Ma non è finita qui, perché dopo questo siparietto si è aperto un altro. Sapete, c'è un progetto parallelo insieme a Anderson .Paak e vi dico cosa è successo a brevissimo. Ora ci sono i Bundabash con Don't Worry.

Una canzone molto dolce, quella dei Bundabash, che vede la partecipazione di un coro di bambini. Don't worry, noi non ci preoccupiamo, anche perché stiamo parlando della prima tappa del romantic tour di Bruno Mars. Ormai sappiamo, durante i suoi show succede un po' di tutto. Nella tappa spagnola si era trasformato da cantante ad esperto di salumi, invece nella tappa italiana lo vediamo arrivare sul palco a bordo di una Vespa gialla giocattolo e ha sfoggiato una sciarpa dell'Italia al collo con tanto di parole pronunciate in italiano. Ti dirò. Questo tocco di ironia poi ha fatto lanciare l'esecuzione di brani come per esempio An Even with Silsonic, rievocando poi, ricordiamo, lo storico trionfo ai Grammy Awards. Protagonista non è stato solo lui, ma anche

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

ci voleva la sequenza mixata a far arrivare la pioggia qui a Milano. Si è conclusa sulle note "Non esistono innocenti, amico mio" dei Negrita. Sono le 15:56 minuti, abbiamo ballato in quest'ora, abbiamo danzato e abbiamo invocato la pioggia e alla fine è arrivata. Mercoledì 15 giugno 2026, dopo giorni caglienti, roventi, torridi, vediamo un po' di pioggia scendere da un cielo che già era nuvoloso. Il sole non ce l'ha fatta vincere questa battaglia, ma sicuramente lei vince e raggiunge ogni traguardo. E pensate, sarà protagonista dell'Halftime Show, il primo Halftime Show della storia dei mondiali. Laura Pausini rappresenterà l'Italia, che non c'è, non ci sarà, non c'è mai stata, ma lei ci sarà e canterà il primo inno ufficiale della FIFA.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Il sesto ciclo di negoziati diretti dopo i cinque che si sono tenuti a Washington avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona alla messa in sicurezza da parte dell'esercito libanese e al disarmo degli Hezbollah.
1: Passiamo alla politica italiana. È stato bocciato con scrutinio segreto l'ultimo emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze a prima firma dei deputati di Futuro Nazionale. Il relatore e il governo si erano rimessi all'aula. La maggioranza ha poi bocciato l'emendamento presentato sulla legge elettorale e sostenuto da tutte le forze di opposizione, che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni.
2: Restiamo in Italia con la cronaca. Dopo un giorno di agonia, il 41enne Alessandro Magnani, originario di Canolo di Correggio in provincia di Reggio Emilia, non ce l'ha fatta. L'uomo è stato travolto in bici lunedì scorso dal cantante Paolo Belli mentre stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver svolto delle commissioni a poca distanza dal luogo della tragedia. Restano ancora da stabilire con certezza le cause del decesso, ma si ipotizza che gli effetti di un trauma cranico dopo l'urto gli siano stati fatali, anche se non si esclude che il 41enne possa essere stato colpito da un malore poco prima dell'urto.
1: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, fra cui Torino-Inter della passata stagione. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione.
2: Economia, la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
1: Chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
2: E per ora è tutto. A più tardi.

scusate, mi spiaccia, poi vi faccio anche cantare la canzone, così vi trovate nel posto giusto, nel momento giusto, anche perché se siete all'interno di Break On, 16-6 minuti, seconda ora insieme, mercoledì 15 luglio 2026, quello che è cambiato dalla prima ora, la presentazione prevedeva un bollettino, mentre la seconda ora ne prevede un altro, perché dopo questo cielo nuvoloso, sole spento, sole timido, alla fine ha vinto la pioggia e io sono contenta che ci sia la pioggia, perché ci siamo impegnati. Dopo abbiamo avuto il lancio finale con la sequenza mixata, ce l'abbiamo fatta, il cielo ha apprezzato la nostra danza, però adesso ha smesso di piovere, quindi era un po' quel temporale di calore. Meglio proseguire, eh?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

nero. Il nero è sinonimo infatti di eleganza, serietà e minimalismo. Le persone che lo indossano sono competenti e riservate, tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza. Dal nero passiamo al blu, trasmette invece calma, quiete, tranquillità e soprattutto fiducia. Chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato, tranquillo. Rimanete lì, 349 72

ideale per chi preferisce mantenere un profilo basso. Il marrone è associato a persone stabili, affidabili e intelligenti. Gli individui che scelgono questo colore sono tendenzialmente perspicaci. Storicamente legato a imperatori e papi, già vi ho fatto questo piccolo gancio e capite, quel colore che non deve essere indossato all'interno di un teatro, ovvero il viola evoca spiritualità, ricchezza, sensibilità e grande creatività. Dai colori scuri passiamo poi ai colori brillanti, il rosso è il colore dell'amore.

spiritual. Troviamo l'argento e richiamo una personalità brillante, luminosa e capace di distinguersi. Dopo questo elenco di colori vi ritrovate nella vostra personalità. 349 7225 831. Prima del music box

0: Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Big Mama, perché nelle ultime ore ha postato questo carosello: si è laureata in urbanistica presso il Politecnico di Milano, un risultato bellissimo, frutto di impegni, di sacrifici e molto

una settimana importante. Nei filmati che hanno fatto poi il giro del web indossa questo abito nero senza spalline, capace di valorizzarne in questo caso la sua silhouette. Il look è caratterizzato da questo corpetto aderente e da una gonna scintillante con frange.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

finale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Sta per chiudersi il capitolo dell'indagine sugli arbitri, che vedeva indagato il designatore Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione del caso. L'ipotesi poi esclusa era che Rocchi procedesse alle assegnazioni degli arbitri alle partite in base al gradimento dell'Inter, in concorso con esponenti della società sportiva che però non sono mai stati individuati. Le partite sotto indagine sono state 4: Bologna-Inter del 20 aprile 2025, Inter-Milan semifinale di Coppa Italia di 3 giorni dopo, Inter-Verona del 3 maggio successivo e l'ultima in ordine di tempo del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter. Il tennis. Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6-7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sorvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. Il numero 83 del ranking ATP ha ceduto al cospetto del numero 42 del mondo dopo 2 ore e 4 minuti di intensa battaglia, non riuscendo a concretizzare 2 set point nella prima frazione e uscendo battuto in entrambi i tie break. Pallavolo Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione del Giappone, rianimati dal subentro del trio Lorenzano Matiporro, ma incappano nel quarto KO di questo torneo. Situazione di classifica che si complica un po'. Domani, dalle 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.

così. Adesso parliamo di lingue. Molte sono in fase di estinzione. Secondo gli ultimi studi riportati da The Guardian, il 44% delle oltre 7.000 lingue parlate nel mondo

quindi dobbiamo lanciare il secondo SOS qui a Brecon. Sono tante, 7000 lingue parlate nel mondo, 44% in fase di estinzione.

Lingue in fase di estinzione, già 244 lingue se ne sono andate così. La causa dell'estinzione dobbiamo attribuirla anche all'intelligenza artificiale. È sempre lì, la colpa è sempre sua. Se non sapete a chi dar la colpa, è colpa dell'intelligenza artificiale. I modelli di intelligenza vengono addestrati ormai su test in lingua inglese, e quella si sa, la lingua internazionale, quella lingua ormai conosciuta da tutti, e in poche altre lingue dominanti. Non c'è l'italiano tra queste lingue dominanti, risultano per esempio il tedesco, lo spagnolo e anche il francese. Il risultato è che numerose lingue minoritarie restano quasi invisibili nei servizi digitali. Gli esperti parlano di giganti

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica italiana. Continua alla Camera l'esame della legge elettorale. Restano circa 60 proposte di modifica su cui l'Aula si deve ancora pronunciare. Dopo la bocciatura dell'emendamento alla legge elettorale rimasto sulle preferenze, a firma dei Vannacciani, e quello che prevede la presenza di almeno il 50% di donne nelle liste che assegnano i seggi del premio a chi vince le elezioni, è stato approvato un emendamento che punta a ridurre la frammentazione del sistema politico ed evitare il proliferare di piccole liste, fattore di instabilità.
2: Passiamo agli esteri. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per i droni cinesi. Intanto la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, è a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio della guerra, precisando che si tratta di un momento speciale in cui l'Ucraina ha costruito un forte slancio militare e che la situazione sta cambiando.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Il nostro paese resta nella morsa del caldo rovente. Si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate.
2: Una donna di 86 anni e suo figlio 59enne sono stati trovati morti nella loro abitazione di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. A scoprirli i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena. Secondo quanto emerso durante il primo sopralluogo delle forze dell'ordine, sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore.
3: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile. Durante la guida il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo RC Auto rilasciato dalla compagnia di assicurazione da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla tra i 35 e i 55 euro.
2: In chiusura lo sport. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32.000, circa 28.000 euro. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4.451 euro e quello di lusso a quasi 190.000 euro.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

ora c'è stata la pioggia, nella terza ora è ricomparso il sole. Non è più un sole timido, ma è un sole bello acceso. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo partiti dicendo una mission impossible, perché poi c'erano nubi sparse. Alla fine, vedete, tutto quello che pensiamo essere impossibile, alla fine non lo è. 349-7225-831, raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento, come te la state trascorrendo questa metà settimana, anche questo metà mese, quindi tutto preciso oggi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

20 minuti sicuramente anche la seconda tappa del Romantic Tour di Bruno Mars questa sera a San Siro sarà sold out. Mercoledì 15 luglio 2026, mi stavo studiando un po' il programma, il piano d'azione, più che altro una startup con all'interno l'intelligenza artificiale che può venirci in aiuto per trovare l'anima gemella. In realtà, scovando poi, si tratta come sempre di un'applicazione di dating

ideato, ha riportato quello che è il programma, si chiama DIT ed è una startup fondata nel 2024 da ex studenti di università. Come funziona? Il meccanismo

mercoledì l'algoritmo, pensate, gela gli abbinamenti, quindi vi arriva la notifica perché è una startup, vi dice sei matchato con X, sei matchato con Y sulla base però dei nostri interessi, delle nostre passioni. Ma non è finita qui, perché ho trovato qualcos'altro che poi non è la ciliegina sulla torta, anche se quella pubblicità che viene fatta di questa startup punta a incentivare questo servizio, perché vi crea il programma del primo appuntamento, quindi per esempio in base sempre alle proprie passioni, ai propri interessi, vi va a trovare per la prima volta in un bar, in un ristorante, al cinema, in un parco. Voi approvate questo programma, per fortuna è attivo soltanto

Direttamente dal 2022, colonna sonora di Top Gun Maverick, lei è Lady Gaga con All My End. 17:28 minuti e stavo ancora leggendo perché ormai sono rimasta senza parole.

0: questo startup, stando ai risultati riportati dall'azienda, avrebbe già organizzato circa 12.000 appuntamenti. Chissà, questi 12.000 sono andati male tutti, ecco. Non tanto per... io non ci credo a queste cose. Meglio Music Box, che dite?
1: Music Box.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
4: Cida. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: sera.
1: Prima di addormentarci stasera, ci canta così Achille Lauro, questa è la sua Amor. 17:35 minuti, questo è il Ritmo Sound di Break On. Mercoledì 15 luglio 2026 la BBC ha lanciato una guida, quelle 7 cose da non fare quando venite nella nostra cara Italia, quindi è un messaggio per tutti gli stranieri, soprattutto a tavola, in termini culinari. Non mischiare mare e monti, ordinate pietanze con carne e pesce insieme, è fortemente sconsigliato, quindi o siete di carne o siete di pesce, non si può fare questo mix. Niente cappuccio dopo colazione, il cappuccio è rigorosamente una bevanda mattutina, non potete mangiare il cappuccino dopo una pizza. Terza regola, sì, mettiamola così, non chiedere formaggio sulla pasta al pesce, copre i sapori delicati del mare. Non tagliate gli spaghetti, la pasta lunga va arrotolata, mai tagliata. Come quinto, attenzione all'ordine

Sweet Dreams, e facciamo dei dolci sogni. Stavamo parlando delle sette cose da non fare se uno straniero viene qui in Italia e durante il pranzo, per esempio, dopo pranzo ordina un cappuccino, una cosa da non fare, oppure mette il formaggio sulla pasta al pesce. Ma non è finita qui, perché ci eravamo soffermati sul punto 5, attenzione all'ordine geografico. E ieri ha fatto una gaffa Bruno Mars, perché sapete, impegnato nel suo romantic tour proprio allo stadio San Siro, anzi in bocca al lupo per stasera, ieri ha postato questa foto durante il pranzo, ordinato una carbonara, una pasta, comunque certo ha sbagliato, doveva ordinare una cotoletta alla milanese, per esempio il risotto. Non avere fretta, il pasto urrito, godetevi l'esperienza senza chiedere subito il conto, per favore, cameriere. Per finire, settimo, ultimo, ma non di importanza, mai saltare l'amaro. Concludere il pranzo o la cena con un amaro è un must.

insegnare agli stranieri qualche parola in più dal mondo culinario. Non presentarsi e dire soltanto pasta, pizza, cappuccino. Inserire nel loro vocabolario, sempre dal mondo culinario, altre parole, per esempio cotoletta, bistecca, cioè cerchiamo un attimo di acculturarci. Una volta giunti qui in Italia, una volta seduti in un bar, in un ristorante, il cameriere comunque capisce già dove volete andare. Forse perché conoscete soltanto quelle parole, quindi pasta, pizza vi viene semplice. No, imparare altre parole, ok? Una promessa, quindi ho aggiunto l'ottava regola. A proposito di Italia, c'è un inno, Gabri Ponte.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

0: presentazione. Eim, ciao, sono alta 2 metri e 1 centimetro, se pesassi 40 kg probabilmente sarei morta, ironizza Mira, raccontando anche una delle richieste più frequenti dei suoi follower. Molte volte devo andare apposta in palestra perché un ragazzo mi ha chiesto di girare un video personalizzato in cui mi peso e non vi ho detto quanto pesa, 100 kg, e lei non vuole scendere. Si ama così com'è, come giusto che sia.
1: Fonzie!

17:56 minuti, siamo giunti alla conclusione di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani!

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg, ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli USA. Infine ha ricordato che gli Stati Uniti hanno colpito tutto tranne gli impianti petroliferi. Intanto, secondo fonti israeliane, l'incontro fra Netanyahu e Trump si terrà lunedì prossimo alla Casa Bianca.
1: Nuovi guai giudiziari per Daniela Santana. Anche la procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'avviso di conclusione delle indagini rappresenta un passaggio che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
2: Cronaca: l'Italia resta nella morsa del caldo rovente. Si preannuncia domani un giovedì bollente. Già oggi il bollino rosso ha riguardato 7 città: Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con altre 9 in arancione. Domani in bollino rosso ci saranno 15 città, in pratica più di metà delle 27 che vengono monitorate, mentre venerdì saranno in rosso ben 17 città.
1: È attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018. In cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. Scuse, ha precisato, mai fatte, e che rappresentano un'esigenza morale dell'azienda, al di là della responsabilità e della verità.
2: Economia: da domani, 16 luglio, scatta l'obbligo per i proprietari dei monopattini elettrici di stipulare una polizza responsabilità civile auto. Durante la guida, il conducente sarà obbligato a portare con sé il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione in forma digitale o cartacea, da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Assoutenti stima che l'operazione comporterà una spesa annua da circa 50 milioni di euro in capo ai proprietari dei mezzi elettrici, con il costo medio di una polizza base che oscilla fra i 35 e i 55 euro.
1: E chiudiamo con lo sport. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa. Tra le due nazionali, infatti, c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. 15 di luglio, metà mese, ormai un mesetto ad agosto, quindi a Ferragosto, significa praticamente le nostre vacanze. Non vediamo ovviamente l'ora. Tra qualche istante diremo un addio a A23A, che sembra un codice ma non lo è un nome a dir la verità. Andremo a scoprire il furto fallito nello studio medico, in questo caso il nostro genio di oggi non è da solo, però non è l'unico ladro che è stato beccato, e cominceremo invece da alcuni detriti spaziali. Occhio, perché se qualcuno nel caso volesse qualche cimelio che arriva dallo spazio, bisogna fare attenzione, non bisogna assolutamente toccare, però tra poco scopriremo dove sono stati trovati questi detriti.
1: 3, 2, 1.

0: condivido. Onestamente non mi dispiacerebbe avere un pezzo che arriva dallo spazio nel soggiorno di casa. Cioè, che te ne fai? Un cimelio dello spazio, va bene, ok, d'accordo, non te ne fai nulla, però è come se fosse un quadro, una roba del genere. Occhio però, perché se nel caso qualcuno avesse preso quei detriti spaziali che qualche giorno fa sono arrivati sulle coste dell'Australia, e bisogna fare molta attenzione, anzi, a dire la verità, proprio le forze dell'ordine, le autorità australiane, la squadra antincendio dello stato australiano del Queensland ha proprio messo in guardia tutti gli australiani o tutti i turisti, insomma tutti coloro che si sono trovati, si sono imbattuti in queste space balls sulla spiaggia. Sono praticamente dei detriti spaziali, pare che sembrino essere dei serbatoi in pressione di un razzo vettore spaziale, e dentro possano esserci delle sostanze tossiche, quindi non bisogna assolutamente toccarli né portarli via, ci mancherebbe, per metterli chissà dove. Poi dove li metti? Sulla, non so, dei serbatoi, li metti in giardino? Cosa ci metti dentro? Un po' d'acqua pressurizzata per farla fresca? Non penso. Comunque pare che ci sia un vero e proprio allarme crescente sempre di più per il numero di detriti che provengono proprio dallo spazio. In effetti continuano a cadere cose dallo spazio, e non è la pioggia, ed è una di quelle cose che non, insomma, metti caso che ci arrivi in casa un pezzo di uno shuttle, no, uno shuttle non più, però un pezzo di un'astronave, di un qualche cosa, cioè oltre ad essere pericoloso, poi c'è, ci hanno fatto un sacco di danni, cioè ci arriva in casa, veramente ci becca, ci fa fuori.
1: One hour.
2: One hour.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: One hour.
4: One hour.
3: Quell'ora che ti basta.

Hour, quell'ora che ti basta, buon mercoledì, grazie ovviamente per aver scelto noi. Abbiamo aperto con i detriti spaziali che sono arrivati sulle spiagge dell'Australia e che non bisogna assolutamente toccare, così dicono gli espertoni, che poi uno cosa se ne fa? E come si fa a portare via una palla gigante con dentro chissà quale sostanza? E allora, lasciamola lì. One Hour.

0: Tra poco il nostro genio di oggi ci fa capire che quando andiamo a fare un colpo non dobbiamo portarci dietro un oggetto. Ovviamente siamo ironici, non si fanno colpi, ok? Non si diventa ladri. Tra poco scopriremo il nostro genio di oggi che cosa ha fatto lui e i suoi amici.
1: 3, 2, 1, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Dal 12 agosto entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, che punta a ridurre rifiuti e materiali monouso. Plastic Free accoglie positivamente il nuovo regolamento, definendolo un quadro normativo organico, ma avverte che la crisi della plastica procede più veloce della politica. L'associazione chiede tempi più rapidi, meno deroghe e una vera priorità alla prevenzione, dal riuso alla riduzione degli imballaggi superflui. Per De Gaetano, il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto.
3: Dal 3 luglio, il Teatro Romano torna accessibile grazie all'apertura del primo tratto del percorso archeologico. I visitatori possono ora osservare da vicino le strutture del monumento, grazie alla passerella che ricalca l'antico ingresso principale. L'intervento rientra nel progetto Aosta Est, che punta a valorizzare l'area tra Porta Praetoria, Tour Fromask e le mura romane.
2: La banda municipale Città di Aosta apre le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l'anno 2026-2027. Fondata nel 1832, l'istituzione propone corsi per tutte le età. Avvicinamento dai 5 anni, lezioni strumentali dai 10 e percorsi speciali di approfondimento. Centrale il progetto di musica d'insieme, con banda giovanile e banda senior.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in filigrana.

0: Tra le mille cose che uno non si deve assolutamente portare quando si è ladri e quando si sta facendo un colpo, di certo la ricetrasmittente assolutamente no. E questo l'abbiamo capito dai nostri geni di oggi, un genio in particolare. Siamo a Torino, dove il ladro è stato proprio tradito dalla ricetrasmittente perché ha tentato un furto in uno studio medico, ci è quasi riuscito, a dire la verità. I rumori però hanno fatto allarmare i vicini di casa, hanno chiamato subito le forze dell'ordine che in pochi minuti sono arrivati, lo hanno sorpreso proprio dentro con il volto coperto, un passamontagna, insomma proprio un ladro vero e proprio, il nostro genio di oggi, e in tasca aveva anche questa ricetrasmittente. E sai che c'è? Allora abbiamo fatto 31, chiamiamo anche gli altri, così hanno fatto finta di chiamare gli altri, venite che spartiamo così il bottino, e hanno dato appuntamento a due isolati lì vicino e ovviamente al posto del ladro che è effettivamente entrato in quello studio medico per poi spartire il bottino con gli altri, il ladro, al posto del ladro c'erano invece le forze dell'ordine che hanno beccato anche gli altri due. Ecco, quindi sono proprio tre geni questi qua, cioè farsi beccare in 4 e 4 8.
1: 3 2 1 Power. Tu sei Lucifero.

0: pochi istanti e avremo molto freddo, perché andremo dove ci sono gli iceberg. Andremo a dare un addio, a dire la verità. Tra poco, qui a One Hour.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Gianluca, dove sei?
4: Sto preparando una cenetta al volo.
3: Ma se avevamo il frigo vuoto?
4: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio, gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi,

0: 5 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati.
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: One hour.
11: Quell'ora che ti basta.

Dopo 40 anni non c'è più, dobbiamo dire addio a A23A, che sembrerebbe C3PO8 di Star Wars, una roba del genere, ma no, non è un robot, non è neanche una coordinata, è invece un iceberg, anzi era un iceberg. Dopo 40 anni, decenni trascorsi nelle acque antartiche, lui è stato il più grande e longevo iceberg del mondo e si è sciolto per via del cambiamento climatico. Ok, d'accordo, adesso non è questo il punto. Il punto però è che dopo tantissimi anni, dopo essersi anche diviso in un paio di pezzi, eccetera, eccetera, comunque dopo essersi frammentato, comunque si è sciolto, è scomparso in

un po' più caldi. Aveva 40 anni, come dicevo, era grande circa quando è stato proprio il massimo, 3 volte Roma, per intenderci, quindi senza il traffico ovviamente, però no, 3 volte Roma come grandezza, e si parla di 3.500, quasi 4.000 chilometri quadrati. Un iceberg così grosso e di quelle appunto dimensioni, di quelle profondità e di quel tempo, di quell'età, è pieno di nutrienti congelati che poi quando la sua scomparsa è avvenuta, comunque nutrienti che hanno fatto bene al fondale marino, quindi di conseguenza diciamo che c'è anche un fattore relativamente positivo di questo scioglimento di un iceberg. Certo, bisognerebbe vedere invece tutti gli altri fattori negativi, poi ognuno può decidere quello che vuole.

0: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati con me anche in questo mercoledì, e domani andremo a scoprire in Florida che cosa hanno fatto i nostri geni, perché chiamare un'azienda per fare i lavori è veramente una genialata. A domani, ciao a tutti.
1: 3, 2, 1.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati fra Libano e Israele. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo i 5 che si sono tenuti a Washington e che avevano portato alla firma di un accordo quadro. Un accordo che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. Intanto, secondo fonti israeliane, lunedì prossimo alla Casa Bianca si terrà un incontro fra Netanyahu e Trump.
4: L'Aula della Camera ha ripreso i lavori per l'esame della legge elettorale con il via libera dell'articolo 1 della riforma. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier.
5: Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere piemontese a processo per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio e il ferimento di un terzo. L'uomo, che oggi ha 72 anni, era stato condannato a dicembre 2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva deciso una riduzione della pena rispetto ai 17 anni stabiliti inizialmente dal Tribunale di Asti. Con la sentenza odierna, i giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno confermato la condanna, rigettando il ricorso dei legali di Roggero.
4: Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. Intanto oggi sono 7 le città con bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani le città in rosso saranno 15, mentre venerdì saliranno a 16. La Protezione Civile ricorda che è sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500. Proteggiamoci dal caldo.
5: Economia: la corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Ad affermarlo è il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, mentre i listini della Verde sono saliti in media di più 9,4 centesimi. In una nota il Codacons chiede quindi al governo un nuovo taglio delle accise.
4: Chiudiamo con lo sport. Grande attesa per la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. Alle 21 in Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in 2 edizioni consecutive. Protagonista stasera anche un pezzo d'Italia. L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
5: E per ora è tutto.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Si gioca oggi alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Per la partita di stasera c'è grande attesa, tra le due nazionali infatti c'è una rivalità che dura da anni. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei mondiali di calcio di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i $32,000, circa €28,000. La FIFA, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino, che ha fatto riferimento all'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPeak attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai €4,451 e quello di lusso a quasi €190,000. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Copia degli atti trasmessa alla Procura con il FIGC per l'iter della giustizia sportiva. Ciclismo Tour de France. Soren Ferenczold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. All'inizio della corsa si era fatto soccorrere dalla macchina medica per un problema alle dita causato dalla caduta di ieri. Sul traguardo di Nevers ha invece giocato d'anticipo in volata, beffando sia Kosi che Philipsen. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. Per la nazionale italiana maschile di volley è arrivata la prima sconfitta nella pool 9 della Volleyball Nations League, in corsa ad Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 3-2. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota 9 vittorie, mentre l'Italia resta ferma a 5 successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani alle 8:30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'Istituto Gaslini di Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata soccorsa prima dai bagnini e poi dal personale del 118 che l'ha rianimata per oltre mezz'ora. Ora sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Ed è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour vicino Cuneo, processato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Rigettato dunque il ricorso contro la sentenza d'appello. Ed è fumata nera a Bruxelles sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in UE ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. La politica e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa hanno nominato l'avvocato Saverio Valentino nuovo presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Romano, 54 anni, già competente dell'antitrust, Valentino è un esperto di diritto della concorrenza italiano ed europeo e ha maturato esperienza presso la Commissione europea e in importanti organismi internazionali. Il meteo, terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio, Inghilterra e Argentina ora in campo ad Atlanta per la seconda semifinale del Mondiale 2026. Le due squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale contro la Spagna che ha già eliminato la Francia. Gli inglesi inseguono un mondiale che manca dal 66, mentre l'albiceleste punta a difendere il trofeo conquistato 4 anni fa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: in gravissime condizioni una ragazza di 13 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante in Liguria. La giovane è stata rianimata sul posto e trasferita in elicottero all'Istituto Gaslini di Genova, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la capitaneria di porto, mentre l'impianto è stato posto sotto sequestro. E la Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare Daniela Santanchè e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta e falso in bilancio, ma anche truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli esteri: il ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha annunciato le dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. La decisione segue il recente cambio alla guida dell'esecutivo con la nomina della nuova premier Yulia Svyatidenko. Meteo: terza ondata di caldo africano sull'Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. E infine il calcio: chiesta dei PM milanesi l'archiviazione del designatore arbitrale Rocchi nell'indagine che ipotizzava il concorso in frode sportiva per la scelta degli arbitri in 4 partite, fra cui Torino-Inter. L'ipotesi ora tramontata è che avesse scelto secondo il gradimento o meno del club nerazzurro. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata. A più tardi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Una buona serata dalla redazione. In primo piano la cronaca: femminicidio nel Riminese. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici in Iran, tra cui l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz e l'area della centrale nucleare di Bushehr. Da Teheran nuove minacce contro Donald Trump. Mentre il presidente americano assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. Secondo i media israeliani, il 20 luglio Trump incontrerà Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. E alla vigilia della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, rompe il silenzio con una lettera aperta e chiede scuse ai familiari delle 43 vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. Un'esigenza morale, scrive, ribadendo l'impegno dell'azienda affinché una tragedia simile non si ripeta. Domani è attesa la sentenza del maxi processo che vede imputati 57 tra ex dirigenti, manager e tecnici. Meteo: l'Italia si prepara al picco della terza ondata di caldo dell'estate. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso, con temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Al nord è invece atteso un calo termico, accompagnato però da temporali violenti, nubifragi e grandinate in Lombardia e nella Valpadana. Allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Il Ministero della Salute intanto ha convocato una nuova cabina di regia per coordinare gli interventi contro gli effetti dell'afa. E infine lo sport. Tennis: esordio amaro per Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. Il tennista azzurro numero 9 del mondo è stato eliminato al debutto dall'argentino Román Andrés Buruchaga, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2-6-4. Sorride invece Matteo Arnaldi, che supera in tre set Federico Agustin Gomez, che conquista l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà il bosniaco Damir Dozmur. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: posto e segnati sti nomi.
1: È l'una e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: satisfied.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.